ti dimentica, come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete il

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Studio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
11: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
12: Raccontiamo la città che cambia.
13: Unica Radio.
12: Unica Radio.
14: Questa è Unica Radio.
15: When I shoot the next video, do you want to be my video?
16: Yeah!
15: Okay, it's gonna be my next video.
17: 1, 2, go!

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
8: Oh, oh yeah!

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.

o quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica,
2: unica,
1: unica, unica radio, app.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Emmène-moi, oh. Misette, misette, misette, misette.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia. Oh, oh yeah!

L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente
4: unica,
3: unica,
4: unica,
3: unica radio, app.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6:03 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hey guys, what's up? This is Joe.
4: This is Kevin.
5: What's up? This is Nick and we're the Jonas Brothers. We're the Jonas Brothers.
6: Unica Radio, raccontiamo la

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: ora il traffico.
1: Buona giornata dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale nuorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. In data odierna sono previsti specifici controlli della velocità nella strada statale 131 diramazione centrale nuorese nella provincia di Nuoro. Si ricorda che è obbligatorio l'uso del sistema di ritenuto omologato per i minori di altezza inferiore a 1,50 m assicurato sul sedile. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Sardegna, unica radio.
1: Le 8 e 32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev e altre città ucraine, con un bilancio di almeno 10 morti e 54 feriti. Lanciati decine di missili da crociera e balistici, distrutti diversi edifici residenziali. Medio Oriente, il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha, nonostante Teheran abbia denunciato violazioni dell'intesa da parte di Washington. Intanto le forze israeliane proseguono le operazioni in Libano, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio dopo il terribile sisma del 24 giugno. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni rimasta intrappolata sotto l'edificio in cui lavorava. Ieri sera le squadre di soccorso si trovavano a meno di un metro da lui. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Calcio ai mondiali, match incredibile a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario è il Messico, che ha battuto l'Ecuador. Ma è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Emozione unica.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: Unica Radio. Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
7: Unica Radio, sei tu.
8: Dai voce alla tua musica.

0: maybe I'm a bad decision. Maybe I'm a bad decision.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio. Le 9 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Notte d'inferno a Kiev, pioggia di missili russi, crolli e incendi con un bilancio di almeno 13 morti e 80 feriti. Le sole parole di condanna non fermano Mosca. Oggi proporrò nuove sanzioni, scrive su X l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Il Qatar parla di progressi positivi nei negoziati indiretti Stati Uniti-Iran che si sono conclusi a Doha. I colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Alla vigilia delle esequie dell'ex guida suprema iraniana, il presidente del Parlamento Ghalibaf assicura: vendicheremo il suo sangue. A 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Si lavora per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Squadre di soccorso da 7 paesi stanno lavorando instancabilmente da 3 giorni per raggiungerlo e sarebbero ormai a circa 1 metro da lui. La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e effettuava cure senza abilitazione. Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo. Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
5: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 42 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, e ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo, che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato, e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e 2 sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti, padroni di casa, che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del Mondiale. Nella conferenza stampa, durata quasi 100 minuti, il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato, Mattia Liberali ha scelto il Como, il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblù. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale. Sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston, che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto. Buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 11:02.
2: Hey, this is Nicky Romero and you're listening to my new song Move It.
3: I like to move it, move it.
2: On your favorite radio station.
4: Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Lucio Dalla, Milva, Neffa Marrakesh, Rosa

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il tavolo permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: Leggera, gratuita.
7: Gratuita. Gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio. App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Siamo su Unica Radio e oggi parliamo appunto col giornalista inviato autore di Noir. Partiamo proprio da questo. Come si tengono insieme tutte queste anime?
2: Le anime nascono e vivono assieme autonomamente, indipendentemente. Ci sono delle volte in cui sono più giornalista, delle volte in cui sono più scrittore, delle volte in cui sono più direttore di sede. Insomma, la cosa per fortuna continua a funzionare bene e devo dire non sono poi così lontane. Bisogna solo saper come accendere il giusto interruttore nel momento in cui sei più forte dell'altro.
1: Hai fatto l'inviato in zone di guerra, ho visto. Quanto ti porti dietro di queste esperienze quando scrivi?
2: Fare l'inviato in zone di guerra ti insegna soprattutto quali sono le cose importanti nella vita e niente, la guerra è la cosa peggiore che possa capitare nell'esistenza di qualunque popolo e qualunque persona. E
1: già.
2: Essere sui posti dove, ecco, vivere queste esperienze, essere nei posti dove ovviamente c'è una situazione di soprusi, di sofferenza, di abusi, di morte, è una cosa che poi a dare il giusto valore al resto della tua vita. Quindi le cose più importanti le riconosci subito e sai discernere bene quali sono le cose per le quali vale la pena di combattere e quali sono delle semplici, come dire, stupidaggini per cui non serve nemmeno impegnarsi.
1: Certo. Una curiosità, perché secondo te siamo così attratti dalle storie di crimine?
2: Perché attraverso la sofferenza e attraverso, come dire, le situazioni pericolose, brutte, noi combattiamo le nostre paure, per cui abbiamo, come dire, non siamo attratti, abbiamo la necessità di esorcizzare le nostre paure, come scrive giustamente il maestro Stephen King. La paura è una cosa che noi ci portiamo dentro nel momento stesso in cui nasciamo e dopodiché passiamo tutta la vita a cercare di combattere la nostra paura.
1: Esatto.
2: E per combattere la nostra paura c'era bisogno di sapere che cos'è che ti fa paura, conoscere le nostre debolezze, per cui noi siamo attratti dalle storie di crimini, di sangue, eccetera, perché in qualche modo sono cose che ci spaventano e che con le quali cominci a abituarci a convivere, perché purtroppo quelle ci sono ed esistono. Quindi non è, secondo me, solamente quello che per alcuni è morbosità, è proprio un vedere fino a che punto la nostra paura può essere dominata.
1: Corre Noir, parli sempre di noir e delitti. Ti capita mai di aver bisogno di staccare?
2: Ma io per fortuna stacco, sì. Nel senso che è un lavoro quello e quindi è...
1: Certo.
2: Nel senso che innanzitutto attraverso questo tipo di letteratura io non parlo di delitti veri, ma parlo di delitti di carta, cioè parlo dei romanzi che parlano di noir, che sono romanzi gialli, romanzi thriller, polizieschi, e ci sono degli autori che sono bravissimi anche a raccontare vari aspetti della società, quindi comunque tu apprendi qualche cosa di importante anche leggendo questi romanzi. Dopodiché io leggo anche tanto altro e occupo di altro. Questo è una passione che ho trasformato in lavoro e che continuo a nutrire, però naturalmente la mia vita è fatta di tanto altro. Capisco che prima l'inviato di guerra, poi attore di gialli, certo, poi faccio una trasmissione di noir, eccetera, uno dice vabbè, insomma, sei un po' troppo insomma votato a questo. Invece in realtà la mia vita è fatta anche di tante altre cose.
1: Quando scrivi parti più dalla trama o dal personaggio?
2: Beh, io prima di tutto ci vuole la storia, cioè io scrivo quasi sempre traendo gli spunti dalla realtà e quindi cerco di immaginarvi una storia che possa in qualche modo essere simile a quello che è successo realmente, poi ci inserisco situazioni romanzate. Nel momento in cui ho controllo della storia, quello che voglio fare, a quel punto lì inserisco i personaggi. Ho alcuni personaggi seriali, altri invece nuovi, ma è sempre legati alla storia. Il personaggio deve essere funzionale alla storia, dopodiché il personaggio va sviluppato e naturalmente il personaggio ha anche le sue storie personali che però devono sempre intrecciarsi con la storia principale.
1: Se un giovane volesse fare il suo lavoro, da dove dovrebbe iniziare?
2: Il giornalista è un mestiere sempre più difficile da poter fare. La cosa fondamentale in questo momento storico, che è diverso da quello in cui ho cominciato quando facevo giornalista, è liberarsi di tutte le fonti che non sono attendibili. Sto parlando dei social, sto parlando di internet, sto parlando di quello che viaggia in rete, ma cercare le notizie parlando con le persone, andando sui posti, cercando di capire esattamente che cosa sta succedendo. Un giornalista deve prima di tutto andare sui posti e raccontare quello che vede, dopodiché può elaborare la situazione anche da tavolino, quindi corredando la propria inchiesta con altre informazioni che può trovare in rete, però la prima cosa fondamentale è quella. Il problema è che bisogna imparare a farlo, e quindi la cosa fondamentale sono sempre frequentare anche scuole di giornalismo che sono riconosciute dalle istituzioni giornalistiche, cioè l'associazione stampa, l'ordine dei giornalisti, ma mai, come dire, fare corsi inventati da qualcuno che pretende di insegnare giornalismo, ovviamente non l'ha mai fatto.
1: Concordo.
2: La prima cosa è imparare il mestiere, dopodiché, e questo è un altro passo importante, trovare il lavoro non è facile, ma una cosa che voglio ricordare sempre a tutti che fanno questo mestiere, che è un mestiere, quindi non si scrive gratis, non si lavora gratis, non si pubblica gratis, qualunque cosa si faccia deve essere pagato, magari anche poco inizialmente, ma non esiste,
1: certo, normale.
2: No, il giornalista non è, esatto, non è uno che ha una passione quindi è disposto a fare le cose gratuitamente. Il giornalista è un lavoro.
1: Ok, grazie, con questo concludiamo. Ringraziamo Stefano per la sua disponibilità e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: What's going on, y'all? This is Josh Turk and you're listening to my new song Hold On Virginia.
5: Hold On Virginia.
4: On your radio station.
6: La città che cambia.
7: Unica

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12 e un minuto.
2: Hey, this is Vanity and you're listening to my new track Organica, Organica on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Il 25 luglio 2026 il rapper sardo Salmo sarà protagonista di un grande evento all'ippodromo di Arzachena con il maxi show Salmo e le Carie. L'artista porterà nella sua terra il progetto Lebowski Park, un format che unisce musica e intrattenimento in una giornata di spettacolo. L'appuntamento si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell'estate musicale in Sardegna, richiamando fan da tutta l'isola e da tutta Italia.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Dopo il successo registrato nei principali teatri italiani, Stefano Nazzi torna in scena con Indagini Live 2026. Lo spettacolo racconta una storia inedita legata alla stagione dei sequestri di persone in Italia, offrendo uno sguardo approfondito su una pagina significativa della cronaca nazionale. Il tour estivo prevede 6 nuovi appuntamenti all'aperto e arriva dopo una serie di date che hanno registrato numerosi sold out. Attraverso il suo stile narrativo, Nazzi ripercorre vicende che hanno segnato il paese tra il 1969 e il 1998, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza tra racconto e analisi storica.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Il 26 luglio 2026 torna a Calangianus la 23esima edizione della Sagra del Bovino Gallurese, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate in Gallura. Nata nel 2001 per sostenere gli allevatori locali, la manifestazione celebra la tradizione pastorale del territorio, con degustazioni di carne bovina alla griglia, spettacoli folcloristici e gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna. L'evento offre anche l'opportunità di scoprire il patrimonio culturale del paese, tra tradizioni, artigianato e prodotti tipici, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: Hi, this is DJ Solberg and this is my latest track Berserk from our Vikings collection. Enjoy!
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 30 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alta commissaria dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro Mosca. Il Cremlino replica: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev. Pugno duro di Leone XIV, il Vaticano ha scomunicato i vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X e Lefebvriani dopo le consacrazioni episcopali di ieri. Saranno scomunicati anche tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ovvero della volontà di separarsi dalla Chiesa Cattolica, ignorando la volontà e le parole del Papa. A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Il feretro dell'agente è stato accolto da un grande applauso della folla ed è arrivato con un picchetto d'onore composto da 13 agenti. Un uomo di 38 anni ha perso la vita e i suoi due figli di 5 e 10 anni lottano tra la vita e la morte in ospedale in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte nel Mantovano. L'auto è uscita di strada in località San Michele in Bosco. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63% e il tasso di inattività sale al 33,6%. La disoccupazione scende al 5%. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: mai più. Unica Radio, le 12 e 40 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, e ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato, e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e 2 sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa, che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del Mondiale. Nella conferenza stampa, durata quasi 100 minuti, il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato: Mattia Liberali ha scelto il Como, il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Hector a Torino e David Puchka in rossoblù. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale. Sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston, che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio. La radio che ti fa sentire
7: unica.
8: Come te.
9: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
2: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Unica Radio.
7: La città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13 in punto.
2: Hey, this is Melo and you're listening to our new song Aura together with Dive and Monster on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro sempre per la Grazia anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì il nastro per il miglior attore protagonista in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia anche personale della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
4: Hey, I'm Hip Hale and you're listening to my new song, Straight to My Heart.
5: Straight to my heart.
4: On your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Solo musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13:32.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna italiana di 34 anni è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Mi ha aggredito e mi sono difesa, alle parole della donna. Inferno di fuoco nella notte su Kiev, sale a 18 il bilancio dei morti, diversi feriti. L'alta rappresentante europea della politica estera Callas avverte: oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca, ma il Cremlino non arretra, aumenteremo la pressione sull'Ucraina. La procura tedesca accusa intanto Kiev del sabotaggio di Nord Stream. Le Lefebvriani scomunicati dalla Chiesa dopo le ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. Scomunica per i consacranti così come per i neovescovi. La stessa sorte toccherà tutti coloro che aderiranno a questo atto scismatico, ignorando la volontà e le parole di Leone XIV. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud, ma il caldo tornerà nel weekend. Calcio, si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti le ultime a passare il turno. Oggi torna in campo la Spagna, che alle 21 sfida l'Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia, in programma a 1:00. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza dei cantieri per il ammodernamento piano viabile della strada statale 131, strada statale 131 diramazione centrale norese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Si segnala la chiusura della strada statale 195 in direzione Cagliari-Capoterra. In data odierna sono previsti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese nella provincia di Nuoro. Ricordiamo che è obbligatorio l'uso del sistema di ritenuto omologato per i minori di altezza inferiore a 1,50 m assicurato sul sedile. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Siamo su Unica Radio e oggi parliamo appunto col giornalista inviato autore di Noir. Partiamo proprio da questo. Come si tengono insieme tutte queste anime?
2: Le anime nascono e vivono assieme autonomamente, indipendentemente. Ci sono delle volte in cui sono più giornalista, delle volte in cui sono più scrittore, delle volte in cui sono più direttore di sede. Insomma, la cosa per fortuna continua a funzionare bene e devo dire non sono poi così lontane. Bisogna solo saper come accendere il giusto interruttore nel momento in cui sei più forte dell'altro.
1: Hai fatto l'inviato in zone di guerra, ho visto. Quanto ti porti dietro di queste esperienze quando scrivi?
2: Fare l'inviato in zone di guerra ti insegna soprattutto quali sono le cose importanti nella vita e niente, la guerra è la cosa peggiore che possa capitare nell'esistenza di qualunque popolo e qualunque persona. E
1: già.
2: Essere sui posti dove, ecco, vivere queste esperienze, essere nei posti dove ovviamente c'è una situazione di soprusi, di sofferenza, di abusi, di morte, è una cosa che poi a dare il giusto valore al resto della tua vita. Quindi le cose più importanti le riconosci subito e sai discernere bene quali sono le cose per le quali vale la pena di combattere e quali sono delle semplici, come dire, stupidaggini per cui non serve nemmeno impegnarsi.
1: Certo. Una curiosità, perché secondo te siamo così attratti dalle storie di crimine?
2: Perché attraverso la sofferenza e attraverso, come dire, le situazioni pericolose, brutte, noi combattiamo le nostre paure, per cui abbiamo, come dire, non siamo attratti, abbiamo la necessità di esorcizzare le nostre paure, come scrive giustamente il maestro Stephen King. La paura è una cosa che noi ci portiamo dentro nel momento stesso in cui nasciamo e dopodiché passiamo tutta la vita a cercare di combattere la nostra paura.
1: Esatto.
2: E per combattere la nostra paura c'era bisogno di sapere che cos'è che ti fa paura, conoscere le nostre debolezze, per cui noi siamo attratti dalle storie di crimini, di sangue, eccetera, perché in qualche modo sono cose che ci spaventano e che con le quali cominci a tuarci a convivere, perché purtroppo quelle ci sono ed esistono. Quindi non è, secondo me, solamente quello che per alcuni è morbosità, è proprio un vedere fino a che punto la nostra paura può essere dominata.
1: Corre Noir, parli sempre di noir e delitti. Ti capita mai di aver bisogno di staccare?
2: Ma io per fortuna stacco, sì. Nel senso che è un lavoro quello e quindi è...
1: Certo.
2: Nel senso che innanzitutto attraverso questo tipo di letteratura io non parlo di delitti veri, ma parlo di delitti di carta, cioè parlo dei romanzi che parlano di noir, che sono romanzi gialli, romanzi thriller, polizieschi, e ci sono degli autori che sono bravissimi anche a raccontare vari aspetti della società, quindi comunque tu apprendi qualche cosa di importante anche leggendo questi romanzi. Dopodiché io leggo anche tanto altro e occupo di altro. Questo è una passione che ho trasformato in lavoro e che continuo a nutrire, però naturalmente la mia vita è fatta di tanto altro. Capisco che prima l'inviato di guerra, poi attore di gialli, certo, poi faccio una trasmissione di noir, eccetera. Non dicevo, vabbè, insomma, sei un po' troppo votato a questo. Invece in realtà la mia vita è fatta anche di tante altre cose.
1: Quando scrivi, parti più dalla trama o dal personaggio?
2: Beh, io prima di tutto ci vuole la storia, cioè io scrivo quasi sempre traendo gli spunti dalla realtà e quindi cerco di immaginarvi una storia che possa in qualche modo essere simile a quello che è successo realmente, poi ci inserisco situazioni romanzate. Nel momento in cui ho controllo della storia, quello che voglio fare, a quel punto lì inserisco i personaggi. Ho alcuni personaggi seriali, altri invece nuovi, ma è sempre legati alla storia. Il personaggio deve essere funzionale alla storia, dopodiché il personaggio va sviluppato e naturalmente il personaggio ha anche le sue storie personali che però devono sempre intrecciarsi con la storia principale.
1: Se un giovane volesse fare il suo lavoro, da dove dovrebbe iniziare?
2: Il giornalista è un mestiere sempre più difficile da poter fare. La cosa fondamentale in questo momento storico, che è diverso da quello in cui ho cominciato quando facevo il giornalista, è liberarsi di tutte le fonti che non sono attendibili. Sto parlando dei social, sto parlando di internet, sto parlando di quello che viaggia in rete, ma cercare le notizie parlando con le persone, andando sui posti, cercando di capire esattamente che cosa sta succedendo. Un giornalista deve prima di tutto andare sui posti e raccontare quello che vede. Dopodiché può elaborare la situazione anche da tavolino, quindi corredando la propria inchiesta con altre informazioni che può trovare in rete. Però la prima cosa fondamentale è quella. Il problema è che bisogna imparare a farlo, e quindi la cosa fondamentale sono sempre frequentare anche scuole di giornalismo che sono riconosciute dalle istituzioni giornalistiche, cioè l'associazione stampa, l'ordine dei giornalisti, ma mai, come dire, fare corsi inventati da qualcuno che pretende di insegnare giornalismo, ovviamente non l'ha mai fatto.
1: Concordo.
2: La prima cosa è imparare il mestiere. Dopodiché, e questo è un altro passo importante, trovare il lavoro non è facile, ma una cosa che voglio ricordare sempre a tutti che fanno questo mestiere, che è un mestiere, quindi non si scrive gratis, non si lavora gratis, non si pubblica gratis. Qualunque cosa si faccia deve essere pagato, magari anche poco inizialmente, ma non esiste,
1: certo, normale.
2: No, il giornalista non è, esatto, non è uno che ha una passione, quindi è disposto a fare le cose gratuitamente. Il giornalista è un lavoro.
1: Ok, grazie, con questo concludiamo. Ringraziamo Stefano per la sua disponibilità e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Dimitri Vegas and Like Mike, and you're listening to our new track Mexico.
5: She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh.
4: Together with Neo and Dana Paola on your favorite station.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hi everyone, this is my new song, Blessings for the Heart. My name is Siwoe, and you're listening to your favorite radio.
3: Unica Enjoy. Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica, unica radio, app.
4: Unica radio.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, solo per voi, il format di Unica Radio che sceglie e traduce le hit che hanno avuto più successo nel corso degli anni. La canzone che stiamo per ascoltare è un singolo di una cantautrice britannica, pubblicato nel 2015. A 3 giorni dalla sua uscita, il singolo ha accumulato una vendita complessiva di 165.000 copie digitali nel Regno Unito, mentre negli Stati Uniti d'America ha fatturato l'incredibile cifra di 1.112.000 unità. Proprio nel 2015, la cantante ha venduto in tutto il mondo circa 40 milioni di album e oltre 50 milioni di singoli. Ciao dal lato opposto, devo aver chiamato 1000 volte per dirti che mi dispiace per tutto quello che ho fatto, ma quando ti chiamo sembra che tu non ci sia mai a casa. Ciao da qui fuori, almeno posso dire di averci provato a dirti che mi dispiace di averti spezzato il cuore, ma non importa, chiaramente questo non ti addolora più. Avete capito chi ha prodotto questo brano? È proprio lei, Adele, con il suo singolo Hello.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.

0: Radio, le 14 e 30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita in carcere. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici comunali. È salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale, Vitaly Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti. Nuove sanzioni alla Russia annuncia intanto Kaya Kallas, la replica del Cremlino. Continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino. Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della provincia di Terni, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza un pactum sceleris per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore, ma solo a Bandecchi verrebbe contestato il reato di corruzione. Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. La sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 15:03.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una ora italiana. De La Fuente con il tridente Yamal Yarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornegramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato City viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'Assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato: da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentica il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis: grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del passo per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Butkova. Alle 16.15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un jeans.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
10: Oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Siamo su Unica Radio e oggi parliamo appunto col giornalista inviato autore di Noir. Partiamo proprio da questo. Come si tengono insieme tutte queste anime?
2: Le anime nascono e vivono assieme autonomamente, indipendentemente. Ci sono delle volte in cui sono più giornalista, delle volte in cui sono più scrittore, delle volte in cui sono più direttore di sede. Insomma, la cosa per fortuna continua a funzionare bene e devo dire non sono poi così lontane. Bisogna solo saper come accendere il giusto interruttore nel momento in cui sei più forte dell'altro.
1: Hai fatto l'inviato in zone di guerra, ho visto. Quanto ti porti dietro di queste esperienze quando scrivi?
2: Fare l'inviato in zone di guerra ti insegna soprattutto quali sono le cose importanti nella vita e niente, la guerra è la cosa peggiore che possa capitare nell'esistenza di qualunque popolo e qualunque persona. E
1: già.
2: Essere sui posti dove, ecco, vivere queste esperienze, essere nei posti dove ovviamente c'è una situazione di soprusi, di sofferenza, di abusi, di morte, è una cosa che poi a dare il giusto valore al resto della tua vita. Quindi le cose più importanti le riconosci subito e sai discernere bene quali sono le cose per le quali vale la pena di combattere e quali sono delle semplici, come dire, stupidaggini per cui non serve nemmeno impegnarsi.
1: Certo. Una curiosità, perché secondo te siamo così attratti dalle storie di crimine?
2: Perché attraverso la sofferenza e attraverso, come dire, le situazioni pericolose, brutte, noi combattiamo le nostre paure, per cui abbiamo, come dire, non siamo attratti, abbiamo la necessità di esorcizzare le nostre paure, come scrive giustamente il maestro Stephen King. La paura è una cosa che noi ci portiamo dentro nel momento stesso in cui nasciamo e dopodiché passiamo tutta la vita a cercare di combattere la nostra paura.
1: Esatto.
2: E per combattere la nostra paura c'era bisogno di sapere che cos'è che ti fa paura, conoscere le nostre debolezze, per cui noi siamo attratti dalle storie di crimini, di sangue, eccetera, perché in qualche modo sono cose che ci spaventano e che con le quali cominci a abituarci a convivere, perché purtroppo quelle ci sono ed esistono. Quindi non è, secondo me, solamente quello che per alcuni è morbosità, è proprio un vedere fino a che punto la nostra paura può essere dominata.
1: Corre Noir, parli sempre di noir e delitti. Ti capita mai di aver bisogno di staccare?
2: Ma io per fortuna stacco, sì. Nel senso che è un lavoro quello e quindi è...
1: Certo.
2: Nel senso che innanzitutto attraverso questo tipo di letteratura io non parlo di delitti veri, ma parlo di delitti di carta, cioè parlo dei romanzi che parlano di noir, che sono romanzi gialli, romanzi thriller, polizieschi, e ci sono degli autori che sono bravissimi anche a raccontare vari aspetti della società, quindi comunque tu apprendi qualche cosa di importante anche leggendo questi romanzi. Dopodiché io leggo anche tanto altro e occupo di altro. Questo è una passione che ho trasformato in lavoro e che continuo a nutrire, però naturalmente la mia vita è fatta di tanto altro. Capisco che prima l'inviato di guerra, poi attore di gialli, certo, poi faccio una trasmissione di noir, eccetera. Non dicevo, beh, insomma, sei un po' troppo votato a questo. Invece in realtà la mia vita è fatta anche di tante altre cose.
1: Quando scrivi, parti più dalla trama o dal personaggio?
2: Beh, io prima di tutto ci vuole la storia, cioè io scrivo quasi sempre traendo gli spunti dalla realtà e quindi cerco di immaginarvi una storia che possa in qualche modo essere simile a quello che è successo realmente, poi ci inserisco situazioni romanzate. Nel momento in cui ho controllo della storia, quello che voglio fare, a quel punto lì inserisco i personaggi. Ho alcuni personaggi seriali, altri invece nuovi, ma è sempre legati alla storia. Il personaggio deve essere funzionale alla storia, dopodiché il personaggio va sviluppato e naturalmente il personaggio ha anche le sue storie personali che però devono sempre intrecciarsi con la storia principale.
1: Se un giovane volesse fare il suo lavoro, da dove dovrebbe iniziare?
2: Il giornalista è un mestiere sempre più difficile da poter fare. La cosa fondamentale in questo momento storico, che è diverso da quello in cui ho cominciato quando facevo il giornalista, è liberarsi di tutte le fonti che non sono attendibili. Sto parlando dei social, sto parlando di internet, sto parlando di quello che viaggia in rete, ma cercare le notizie parlando con le persone, andando sui posti, cercando di capire esattamente che cosa sta succedendo. Un giornalista deve prima di tutto andare sui posti e raccontare quello che vede, dopodiché può elaborare la situazione anche da tavolino, quindi corredando la propria inchiesta con altre informazioni che può trovare in rete, però la prima cosa fondamentale è quella. Il problema è che bisogna imparare a farlo, e quindi la cosa fondamentale sono sempre frequentare anche scuole di giornalismo che sono riconosciute dalle istituzioni giornalistiche, cioè l'associazione stampa, l'ordine dei giornalisti, ma mai, come dire, fare corsi inventati da qualcuno che pretende di insegnare giornalismo, ovviamente non l'ha mai fatto.
1: Concordo.
2: La prima cosa è imparare il mestiere, dopodiché, e questo è un altro passo importante, trovare il lavoro non è facile, ma una cosa che voglio ricordare sempre a tutti che fanno questo mestiere, che è un mestiere, quindi non si scrive gratis, non si lavora gratis, non si pubblica gratis, qualunque cosa si faccia deve essere pagato, magari anche poco inizialmente, ma non esiste,
1: certo, normale.
2: No, il giornalista non è, esatto, non è uno che ha una passione, quindi è disposto a fare le cose gratuitamente. Il giornalista è un lavoro.
1: Ok, grazie. Con questo concludiamo. Ringraziamo Stefano per la sua disponibilità e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, this is Dan Roma and Marix. You're listening to your remix of Marianella by Eugel, Merck and Cremont, Lirico e La Casa.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 16 in punto.
2: This is Carson and you're listening to my song All or Nothing on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Il GR Cultura dell'agenzia di
3: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Kyres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
4: Hey, what's up? This is Luchino, and you're listening to my new song, State of Mind. State of
1: Mind. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti svela cosa dicesse davvero quella canzone che hai sempre canticchiato senza conoscerne le parole. Il brano che stiamo per ascoltare è stato accolto da un eco sensazionale e il grande pubblico ne ha fatto una delle canzoni più famose e di maggior successo degli anni 90, rendendola la canzone di maggior successo della storia.

0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita 3 persone. Ucciso in casa Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia, che parla su Facebook di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere di Ali Jaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti, rende noto il Ministero della Salute siriano, è ancora provvisorio. 2 novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

che oggi ho rincontrato mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato.

guarda un po', chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App. Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 17:01.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
6: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
6: Radio, come sentirsi a casa.
7: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
9: unica,
10: come te.
11: Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.

0: Questa è Unica Radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Unica Radio. Le 17 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni, Herlan Hill, è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira in Venezuela a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. Lo riferisce un giornalista dell'AFP sul posto. I soccorritori sono riusciti a salvare Hill dopo ore di ricerche. Un'esplosione ha colpito il quartiere di Al-Ijaz a Damasco in un caffè nel cuore della capitale vicino al Palazzo di Giustizia a provocare il boato una bomba. La stampa ufficiale Sana e la televisione di Stato riferisce che il bilancio al momento è di 5 morti e 16 feriti. Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Verso in gravissime condizioni, il 29enne è precipitato dal lucernario di uno stabile mentre provava a recuperare il proprio gatto. È accaduto nella serata di ieri a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026 Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno che si trasforma in una vera e propria maratona della durata di 4 ore e 22. Affronterà Taylor Fritz nel prossimo round. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

La notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta.

0: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Strada Sardegna. Dalla giornata odierna fino al 31/7/2026 segnaliamo la chiusura della carreggiata a direzione Pura dal chilometro 4+800 al chilometro 8+20 della strada statale 195 RAC. Traffico e aggiornamento sulle principali vie di collegamento dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze di numerosi cantieri siti nella strada statale 131 Carro Felice e nella strada statale 131 di Ramazzo nel centrale Nuorese. Il pomeriggio saranno presenti specifici controlli della velocità nella strada statale 131 di Ramazzo nel centrale Nuorese in provincia di Nuoro. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano così incidenti stradali. Per il momento la polizia strada è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
3: Amore mio, buongiorno.

0: puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.

Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone, tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato, ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché odio che tu abbia visto la parte peggiore di me. Morirei, morirei, non potessi invecchiare con te. Ogni errore mi ha reso la versione migliore di me. E ho fatto pugni con l'angoscia finché ho preso la mia forza.

Uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 43 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buzkova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, è uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano, con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Questa è la ricetta democratica. Spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2008.

0: bang bang.
1: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track,

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: Portala sempre con te. Unica Radio. Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
3: Il prossimo 20 luglio, l'artista sardo Ero Caddeo si esibirà a Cabras. Dopo il successo del concerto di fine maggio a Cagliari, il cantautore porterà la sua musica in una cornice d'eccezione. La suggestiva area archeologica di Tarros, suonando direttamente tra le antiche rovine affacciate sul mare.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Cultura e sapori della Sardegna si incontrano nel celebre paese museo. Il prossimo 18 e 19 luglio, Sansperate ospiterà la 63esima edizione della Sagra delle Pesche, l'attesissimo appuntamento estivo che celebra l'oro zuccherino del territorio. Le storiche vie del centro si animeranno con stand gastronomici carichi di frutti freschi, marmellate e dolci artigianali, affiancati da mercatini e musica dal vivo. Sarà anche l'occasione perfetta per ammirare i famosi murales e le sculture del borgo.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Note jazz d'autore in arrivo nel Sassarese. Ci è grande attesa a Sivigo, dove il prossimo 18 luglio si esibirà la straordinaria chitarrista Eleonora Strino, protagonista di una delle tappe più suggestive dell'estate musicale sarda. L'artista, considerata uno dei talenti più brillanti della scena jazz moderna, salirà sul palco insieme al suo trio. Il concerto proporrà un repertorio avvolgente che valorizza la grande intesa tra i musicisti, offrendo al pubblico un'immersione totale tra sonorità raffinate e improvvisazione.
2: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto!

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo. Scarcerato stamattina, l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. A Padova ha preso il via oggi il 19esimo congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. Strappo nella vigilanza RAI dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è stata la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Dimissioni anche per i consiglieri di centrodestra. L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Così il presidente Zelensky durante una visita sui luoghi dei bombardamenti. Il sindaco della capitale Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti. Chiudiamo con il calcio. I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
17: Unica Radio.
16: App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo.

Benvenuti su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio che ripercorre la vita privata e artistica di un noto cantante. Oggi parleremo di un'artista che diviene famosa verso la fine degli anni 60 come cantante del gruppo Big Brother and the Holding Company e successivamente per i suoi lavori da solista. La rivista statunitense Rolling Stone la pone al 46esimo posto della lista dei 100 artisti più importanti della storia. Lei è Janis Joplin. Okay.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Hey, this is Master Sari and Christopher and you are listening to our new track Baiana on your Ferrari station.
1: Unica Radio. Raccontiamo

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Tra poco la grande musica.

0: to break free.
1: Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Principe trasgressivo del rock and roll, travolgente ed esplosivo, nell'America degli anni 50 incarnava l'anima più ribelle e meno addolcita. Leggenda del rock and roll, oggi vi parliamo di Little Richard. Ready.

Richard Wayne Pennyman, vero nome di Little Richard, nasce a Macon, in Georgia, ed è terzo di 12 figli. Cresce in una famiglia molto religiosa, nella quale la musica è parte integrante delle loro vite. La famiglia, infatti, si esibisce come gruppo canoro in varie chiese locali con il nome d'arte The Pennyman Singers. I suoi parenti lo soprannominarono Warhawk, falco da guerra, a causa della sua potente voce stridente e acuta. All'età di 10 anni, ispirato dalla figura di un cantante evangelista conosciuto come il Fulmine del West, Pennyman decide di voler diventare un prete da grande. Abitando in un quartiere afroamericano, Richard aveva rari contatti con persone bianche a causa della segregazione razziale. Giunto alle scuole superiori, suona il sassofono nella banda della scuola. Ben presto, però, perde interesse nello studio e inizia ad esibirsi in diversi spettacoli amatoriali.

Little Richard incomincia la sua carriera nel mondo musicale nel 1951 firmando per la RCA Victor. Gli inizi però non sono molto fortunati. Sarà invece l'incontro con Robert Bumps Blackwell che gli permetterà di avere la svolta. Nel 1955 infatti incide Tutti Frutti, brano che diventa il primo di una serie di consensi positivi. Con la sua band ha quindi la possibilità di attraversare gli Stati Uniti e di percorrere il paese in lungo e in largo, in un'epoca in cui negli Stati Uniti le leggi razziali sono ancora in vigore e prevedono una separazione nei luoghi pubblici tra neri e bianchi. Durante i concerti di Richard questo però non succede, le persone di etnie differenti infatti si mescolano tra loro. Little Richard continuò a vivere pericolosamente per gran parte degli anni 70, sviluppando dipendenze da diversi tipi di droga. Nel frattempo lui e suo fratello fondano la loro compagnia. Nel 1977 arriva a un punto di non ritorno. Due suoi cari amici, un fratello e un nipote che amava come un figlio, muoiono e Richard stesso quasi rischiò di essere ucciso da un suo vecchio amico che, mentre era in crisi d'astinenza, gli puntò una pistola contro minacciando di ucciderlo se non gli avesse dato del denaro per la droga. In quello che Richard ricorda come il momento più terrorizzante di tutta la sua vita, si ricordò di avere un po' di contanti in tasca e prontamente li diede all'amico, che lo lasciò andare. Dopo questo brutto episodio e lutti subiti, Pennyman decise di cambiare definitivamente stile di vita e tornò all'evangelismo cristiano. Lasciò contemporaneamente anche le scene, dichiarando che non era possibile conciliare una carriera da rockstar con la volontà di servire il Signore.

Siete collegati con il programma La Grande Musica di Unica Radio. Il suo nome e la sua musica sono leggenda. Stiamo parlando del grande Little Richard. Durante gli anni 60 in particolare, visse un periodo di grande successo che lo portò ad abbracciare uno stile di vita dissoluto tra orge bisessuali e stravizi, fino all'abuso di cocaina. Uno stile di vita che, tra alti e bassi, mantenne per gran parte negli anni 70. Little Richard è stato sposato dal 1959 al 1963 con Ernestine Campbell, prima dell'inizio della sua vita dissoluta. Nel corso della sua vita ha avuto solo un figlio, Danny Jones. Little Richard registrò due versioni del classico firmato da Lieber & Stoller nel 1955, Kansas City. La prima, piuttosto convenzionale, è simile all'originale di Little Willie Littlefield, ma è nella seconda che finalmente si sente la sua personalità quando irrompe in un hey hey hey hey hey hey hey urlato, che viene bissato da un coro entusiasta. Prima della pubblicazione della seconda versione nel 1959, più o meno nello stesso periodo in cui Wilbert Harrison ottenne un successo con un'altra cover del pezzo, Richard registrò Hey Hey Hey Hey Hey Hey Hey, che parlava di tornare a Birmingham, con la stessa introduzione di sette note di Kansas City. Risultato? Little Richard riuscì a far sua Kansas City e a incassare i diritti d'autore quando i Beatles la interpretarono.

Alcune curiosità su Little Richard. Il suo soprannome era The Original King of Rock and Roll, il vero re del rock and roll. A 10 anni, affascinato dalla figura del cantante evangelista Brother Joe May, decise di voler diventare un prete. Little Richard, con la sua musica, fu fondamentale per la caduta della segregazione razziale negli Stati Uniti. Ai suoi concerti, infatti, spesso si mescolavano nel pubblico persone bianche e nere senza alcun tipo di distinzione. Fu anche un precursore di ciò che è stato il rock negli anni a venire, dall'utilizzo di abiti sgargianti all'uso di trucco sugli occhi. Beatles e Rolling Stones erano suoi accaniti fan, come anche James Brown, Otis Redding, Ray Charles, Bob Dylan, David Bowie, Angus Young, Freddie Mercury, Rod Stewart e tanti altri leggendari artisti. Nel 1964 Little Richard reclutò per la sua band un giovane chitarrista, Jimi Hendrix. Fu per imitarlo che Jimi iniziò a vestirsi in maniera vistosa e si fece crescere i baffi.

ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Little Richard. Negli ultimi anni prima della morte, Little Richard viveva a Nashville e ogni tanto si esibiva, ma la fisicità dei tempi andati era ormai svanita, anche per colpa di un'operazione all'anca nel 2009 che lo costringeva a esibirsi solo seduto al piano, ma lo spirito rock and roll non l'aveva mai abbandonato. Little Richard si è spento all'età di 87 anni a causa di un tumore osseo e a darne notizia è stato il figlio Danny con un comunicato alla rivista Rolling Stone.

a parlare di Little Richard, la sua principale attività nel mondo del cinema è stata quella di interprete, e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Su e giù per Beverly Hills del 1986 di Paul Mazursky, dove ha interpretato la parte di Orvis, il vicino di casa. Nel 1972 ha inoltre lavorato con Peter Clifton per la realizzazione del film Il più grande concerto rock del mondo. Oltre al ruolo di interprete, Little Richard ha lavorato come musicista nel film musicale da lui diretto Legends of Rock and Roll. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una delle leggende del rock. Per conoscere altre curiosità sulla vita e la carriera di altri grandi artisti della storia, continuate a seguirci qui su Unica Radio con La Grande Musica.

0: I tell you more lies? Yesterday's gone.
1: One, two, three, let's go!
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Tra poco, Raduni Musica.
1: E bentornati su una nuova puntata di Raduni Musica. E naturalmente oggi sono io, Fabio, e oggi siamo con un ospite molto speciale. In particolare abbiamo il cantante di una band che sono i Quota Zero. Il cantante è Gigi. Ciao Gigi.
2: Buonasera.
1: Buonasera a te, come va?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Allora, partiamo un po' da... spiegami un attimo Quota Zero, da dov'è che nasce?
2: Allora, in realtà io sono reduce da Sanremo 2018 con un'altra band che era Neme Scalina, quindi ho sempre avuto band, però i nomi sono sempre casuali. In questo caso il nostro bassista Emanuele ha praticamente sempre il cappello, sempre, perennemente, in tutte le stagioni, anche ora che è estate, ha sempre il cappello in testa, e gli volo questo cappello mentre stavamo andando a fare pausa pranzo dalla sala prove, e un vecchierello si girò perché noi cercavamo di beccare questo cappello, ma c'era un vento pazzesco e il cappello continuava a camminare come se avesse vita propria. Un vecchio ci disse: aspettate che arriva a Quota Zero e poi lo raccogliete. E quindi questa roba di Quota Zero ci ha colpito molto, insomma, e l'abbiamo tenuto, come no. Quindi l'ha scelto un vecchio, l'abbiamo scelto un signore.
1: Ah, ok,
2: un simpatico vecchierello.
1: Quindi da una casualità nasce un nome che è molto interessante, sì. Appunto. E anche la storia è molto bella, anche, diciamo.
2: Sì, è casuale.
1: Esatto. Ma in poche parole, voi cos'è che fate adesso?
2: Rock elettronico. Sì,
1: rock,
2: sì,
1: elettronico. Sì. Sì, infatti ho sentito anche, però ci arriveremo fra poco, appunto, il vostro singolo, che appunto,
2: sì,
1: che prende il nome di
2: Piove Veleno.
1: Piove Veleno, esatto. Allora, prima di parlare un po' del vostro singolo, che tipo di musica fate? In quanti siete, appunto? Un po' più nel profondo, ecco.
2: Allora, noi siamo in quattro, siamo io alla voce, alle produzioni, quindi io mi occupo sia di produzione che di cantato, di scrittura, insomma, mi occupo di tutto ciò che è la parte testuale, lirica del della canzone e, diciamo, della produzione del brano, quindi del sound generale del brano. Poi abbiamo un chitarrista che è Gian Mauro, bravissimo. Poi abbiamo Emanuele, che è il bassista, che suona, diciamo, oltre il basso suona anche il basso sinto, quindi fa tutte e due cose. E la batterista, che è Rosemilia. Quindi, diciamo, siamo una tipica formazione rock, proprio tipica.
1: Ok, quindi infatti, cioè, siete un quartetto molto tranquillo, però comunque
2: sì.
1: Mettete appunto anche dei suoni, anche synth e così via, quindi anche un po' più moderni.
2: Sì, sì, anche operistici addirittura, perché a me piacciono molto, io sono un fissato con i violini, perché, diciamo, essendo io una persona ADHD, sono un po' melomane, quindi praticamente ho sempre questa, cioè nel mio cervello una canzone nasce, diciamo, da una melodia, non c'è nient'altro all'inizio, quindi diciamo che metto appunto sempre prima una specie di orchestrazione di violini, poi magari li facciamo suonare oppure ecco, facciamo dei synth, però diciamo tendenzialmente nasce tutto da una melodia, e quindi sì, il nostro suono è molto particolare, anche perché funde diciamo anche degli elementi tribali, etnici, delle batterie, delle percussioni molto molto serrate. Sì, abbiamo sicuramente, siamo una roba particolare, anche live siamo molto particolari da ascoltare, da godere, perché facciamo una, sicuramente è diverso da quello che fanno gli altri, né meglio né peggio, semplicemente molto molto diverso.
1: Certo, no.
2: E ci teniamo a conservare l'identità, per noi è una cosa molto importante.
1: Assolutamente, quella è la cosa più importante, e non c'è storia, perché bisogna essere unici, secondo me, anche in questo mondo, soprattutto nel mondo musicale. E appunto, ho sentito queste cose che hai detto, appunto, nel vostro singolo, Piove Veleno. Ce lo vuoi un attimo raccontare?
2: Allora, sì, Piove Veleno è nato proprio... Allora, io ero reduce da un periodo storico molto complicato della mia vita. Il 2025 per me è stato un anno terrificante, perché ho perso mia madre, quindi ho vissuto il cancro in prima persona, prima persona di riflesso. E poi io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, sono stato allontanato da alcuni amici, perché quando hai un problema sembra sempre che tu abbia, lo possa mischiare a qualcuno, non so per quale motivo, ma la natura umana è così.
1: Certo.
2: quindi diciamo ero reduce da un periodo molto complesso della mia vita. E qui noi ci siamo visti in sala con i Quota Zero la prima volta, quindi parliamo di gennaio forse, perché noi siamo insieme da gennaio, probabilmente febbraio, gennaio, insomma da pochissimo comunque. Quando ci vediamo in sala la prima volta, io arrivo con questo giro di basso synth registrato e con queste, con questa percussione che facevo con la, col respiro, quindi era una percussione registrata, diciamo, cioè registrata e poi messa a tempo, respirata, eccetera. E quando arriva in sala, loro incominciarono a suonarla subito come se la conoscesse, come se conoscessero la canzone. E praticamente, diciamo, io ho cominciato a scrivere il testo pensando a quello che mi era successo, quindi piove veleno, cioè proprio letteralmente. Questo è stato quanto, cioè, nel senso che nella mia vita, nel 2025, c'è stata una tempesta di veleno ed è quello che poi ho scritto, diciamo.
1: È stata una risposta, in poche parole, a un periodo brutto che naturalmente ha dato vita, sì, comunque.
2: Sì, ho raccontato, chiaramente l'ho raccontata come se fosse una storia d'amore, perché secondo me, diciamo, rendere universali le cose è sempre più interessante, perché sennò gli altri non si rispecchiano poi in quello che tu dici. Quindi secondo me, diciamo, declinarla nell'amore è sempre più facile, però in realtà racconta una storia semplicemente di abbandono, ecco, questo è il senso. Infatti ritorna e dice piove veleno, ma che fa? Oggi è domani. Quindi questo è il senso generale del passare del tempo per una persona che viene praticamente abbandonata. Questo è il senso della canzone reale. Poi che sta nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro è uguale, però il senso era quello, universalmente una persona che viene abbandonata.
1: Può avere moltissime sfaccettature, come naturalmente l'arte può dona, ed è secondo me una delle cose più belle dell'arte. E
2: sì, sono d'accordo.
1: E allora, passando un po' al lato un po' più musicale, ecco, io ho trovato molte influenze, anche una canzone non semplice, anche da parte, perché all'inizio sembra una canzone metal, poi diventa rock, però comunque la linea vocale anche è molto melodica, quindi è molto difficile anche da identificare quasi come un genere unico dentro una canzone.
2: Sì, ma infatti noi andiamo proprio a fare crossover, cioè nel senso, noi semplicemente seguiamo il bello, cioè quello che ci piace, quello che sentiamo che suona molto bene, lo portiamo nelle canzoni, semplicemente.
1: Certo.
2: Domani mattina può essere che facciamo una roba funk metal, cioè non è detto che non sia possibile questa roba, l'importante è che sia bello da sentire. Cioè.
1: Assolutamente.
2: Sì, per noi l'importante è che sia molto bello da sentire e poi vabbè, cioè se una cosa funziona ed è bella da sentire, vuol dire che è giusta.
1: Certo, no, immagino comunque. Però passando anche per un'altra via, c'è stata magari qualche ispirazione proprio, oltre naturalmente alla storia che hai raccontato prima, molto, molto triste, comunque anche molto toccante, e qualche altra ispirazione anche dal livello musicale, se c'è qualche hai avuto qualche ispirazione, ecco.
2: Allora guarda, io sono uno che da sempre ascolta tantissimo, dato che mi occupo io del sound generale, poi chiaramente il sound lo faccio in sala, perché poi sì, mi occupo del sound, ma tendenzialmente comunque non suono niente, cioè tranne i violini, le cose, ma non è che suono le cose, quindi il sound nasce in generale. Io però ho sempre ascoltato, ho consumato i dischi dei Tool, degli Scancanelli e dei Radiohead, quindi diciamo sono i miei tre riferimenti grossi, chiaramente senza poi passare per i Queen, per le parti orchestrali e per tutta questa roba qui, che comunque per me sono sempre stati una grande fonte di ispirazione, cioè li ho sempre divorati, quindi diciamo che queste sono le nostre ispirazioni, le Zeppelin, per esempio Kashmir, è un pezzo
1: fantastico.
2: Che ritorna spesso in questi giri così, in queste robe così, noi siamo abbastanza, noi siamo molto scuri, molto... Cioè siamo tipo quei film porno che la gente vede ma fa finta che non ha visto, cioè dice no ma io non vedo i film porno, noi siamo quello, cioè noi siamo quello della musica, diciamo.
1: Ottimo.
2: Strano da dire, ma è così, nel senso noi siamo una cosa che la gente va a scoprire, che poi abbiamo, nonostante siamo insieme da veramente molto poco, abbiamo un pubblico abbastanza solido, piccolo ma solido, quindi comunque le nostre persone ci seguono e la cosa divertente è che spesso capita durante le canzoni, per esempio c'è un altro pezzo che si chiama Xanax, durante Xanax molte ragazze tipo arrossiscono, perché sono canzoni un po', cioè come se fossero un po' vietate, diciamo, sono un po', hanno dei sound un po' oscuri, un po' cioè, insomma, ti senti che stai facendo qualcosa di sbagliato, no. Un po' come l'alcol per un quattordicenne, diciamo, siamo un rock complicato.
1: Certo, no, immagino.
2: Rock per guardone.
1: Assolutamente.
2: Ci piace così.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, Gigi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, naturalmente, e io invito tutti quanti ad ascoltare i Quota Zero e naturalmente anche il vostro singolo, e naturalmente
2: breve sarà anche su Spotify, Piove Veleno, quindi tra un po' lo potranno ascoltare un po' dovunque, perché lo faremo uscire.
1: Ottimo, quindi, perfetto.
2: A breve sarà ufficialmente fuori Piove Veleno, ma quindi se vi trovate, diciamo, se vi trovate sulla nostra pagina Instagram per caso Quota Zero Real, potete seguire, diciamo, i nostri spostamenti, anche perché siamo abbastanza live e quindi ve la potete venire a cantare con noi sotto il palco, quindi come fanno già gli altri. Venite ad impararlo a memoria insieme a noi, così ci divertiamo.
1: Ottimo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e naturalmente invito tutti gli amici di Raduni Musica ad ascoltare Quota Zero e naturalmente a seguire i prossimi aggiornamenti della band e i prossimi singoli. E io ti faccio ancora un grande ringraziamento, Gigi.
2: Grazie mille, Fabio. Grazie a voi di Raduni, ragazzi. E buon rock a tutti.
1: Grazie mille. Grazie mille, Gigi. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per averci ascoltato.
0: Tra poco, la grande musica.

0: to break free.
1: Benvenuti nel viaggio radiofonico della grande musica su Unica Radio. Qui conosceremo insieme la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. L'artista di oggi è una cantante e attrice statunitense tra le più famose del rock internazionale. Con una carriera lunga più di 50 anni, che va dagli anni 60 agli anni 2000, viene spesso definita la regina del rock and roll. È stata la prima artista afroamericana, nonché la prima artista donna, ad apparire nella copertina di Rolling Stone. Stiamo parlando della grandissima Tina Turner.

Turner nasce nel novembre del 1939 a Nutbush, dove inizia a cantare già alla tenera età di 10 anni. Appena maggiorenne si unisce ad Ike Turner. Dopo 2 anni da corista è lei che prende la leadership del palcoscenico. La coppia entra nelle classifiche ufficiali nel 1960 con A Fool in Love. Dopodiché sarà Proud Mary ad arrivare al 4º posto, diventando uno dei capisaldi del repertorio di Ike e Tina. Nel frattempo vengono però alla luce degli sconvolgenti retroscena della sua vita. Abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio. Ike si scopre essere un sadico che picchia Tina e la costringe a cantare anche quando è malata e che, nonostante viva sulle sue spalle, la tradisce. Tina decide perciò di separarsi da Ike per intraprendere una carriera da solista. Una volta sola, prende parte al celebre musical degli Who e incide diversi album, tra cui United Artists, Tina Turner's The Country On, Acid Queen, Roof e Love Explosion. And we're rolling.

1979, Tina Turner lavora anche in Italia nel programma Luna Park di Pippo Baudo e appare come ospite al Festival di Sanremo. La sua rinascita avviene grazie all'incontro con Roger Davis, che decide di gestire la sua carriera. Con Private Dancer, Tina ottiene un successo da oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il che la rilancia come star internazionale grazie anche al simbolo What's Love Got to Do with It, l'unico brano della sua carriera a toccare il primo posto nella classifica americana dei singoli. Nel 1985 Tina è nel cast Mad Max, Oltre la sfera del tuono, per la quale canta la canzone del film We Don't Need Another Hero. Il successo discografico prosegue poi con Break Every Rule e Foreign Affair. Nel 2008, per festeggiare i 50 anni di carriera, torna ad esibirsi dal vivo nel Tina 50 Anniversary Tour.

sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti della storia. Oggi stiamo parlando di Tina Turner, la leonessa del rock. Prima ancora di conoscere Ike, Tina Turner ha avuto una relazione con Raymond Hill, sassofonista della sua band giovanile. Dalla loro unione nacque il primo figlio di Tina, Craig Raymond Turner, adottato poi successivamente dal marito Ike. Craig si è suicidato nel 2018 all'età di 59 anni. Dallo storico compagno, Tina ha avuto un figlio, Ronnie Turner, nato nel 1960. Dopo la turbolenta relazione con Ike, Tina ha trovato l'amore in Erwin Beck, con cui vive da oltre 20 anni in Svizzera. Il testo di Typical Male è un testo d'amore della donna nei confronti dell'avvocato, ma il testo ha anche un altro significato, in quanto l'avvocato è metafora della serietà della vita e delle rigide regole sociali. Il voler conquistare l'avvocato è anche la metafora di voler conquistare tutti quelli che vogliono una vita seria, non c'è nulla di male, anzi, ma anche noiosa e ingessata. Togliti la giacca e cravatta e apri il tuo cuore, lasciami entrare ora. Apri il tuo cuore e lasciami entrare. Ascoltiamo insieme Typical Male.

grandi nomi con cui Tina Turner ha duettato nel corso della sua lunga carriera, troviamo Mick Jagger, Rod Stewart, Elton John, David Bowie, Eric Clapton e tanti altri. Nel 1986 è stata inserita nella Hollywood Walk of Fame, mentre nel 1991 è entrata a far parte della Rock and Roll Hall of Fame insieme all'ex marito Ike. Tina è tornata a mostrarsi in pubblico in occasione del musical dedicato alla sua vita. L'artista è apparsa a sorpresa sul palco del Long Fountain Theater di Broadway per raggiungere il cast di Tina, The Musical.

Siete sintonizzati con la grande musica di Unica Radio, il viaggio all'insegna della scoperta della vita dei grandi artisti della storia. La protagonista di oggi è Tina Turner. Nella sua biografia My Love Story, la cantante confessa di aver avuto prima un ictus, poi un tumore all'intestino, infine una grave insufficienza renale che l'ha messa di fronte alla prospettiva della dialisi. Il marito le ha donato un rene, salvandole la vita. La grande Tina ha dichiarato: "Ogni tanto penso che alla mia età dovrei smetterla con i vestiti sexy e tutto quel movimento. Non voglio diventare la nonna del rock, ma il pubblico continua a seguirmi e io allo specchio non mi vedo mica vecchia. Al contrario, io mi sento sempre come avessi 30 anni. Sono piena di energia che mi viene da dentro. E come potremmo non essere d'accordo con la leonessa del rock?"

What's Love Got to Do with It? È il film tratto dal libro Io, Tina, la storia della mia vita. È un film breve che racconta 30 anni di vita della star. Oggi abbiamo parlato di Tina Turner, considerata una delle più dinamiche cantanti rock e soul della storia della musica. La definizione potrebbe sembrare esagerata, ma la lunghissima carriera costellata di successi di Tina parla da sola. Sebbene non più giovanissima, è un'artista che sprizza sex appeal da tutti i pori, oggi come all'inizio della sua carriera. Grazie per aver percorso insieme a noi questo viaggio alla scoperta della vita di Tina Turner. Per conoscere altre curiosità legate alla vita di altri artisti, continuate a seguirci qui con La Grande Musica su Unica Radio.

cad un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby, e sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

che ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Sintonizzando Radio Fu.
2: Il principe. The mixtape.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete il